0: Leopardo, se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: E in questa stanza?
0: Certo, a noi la cena è generosa il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
0: Perché non vuoi far che passi un po' qui?
1: Ma perché non voglio? Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna.
2: E?
1: E tu sei pazzo!
0: Oh, grazie, non tanti elogi. Guarda un po' se potrei assistere.

0: andiamo avanti.
1: Queste le grazie sono, questo lavoro, che ti prende di me, te lo nascondo.
0: Oh, guarda un po', che carità penosa.
1: Chiedami, ordine il bello. Un po' Silvio, che maestro di canto e suo mezzano, nel darmi la lezione, mi ripete ogni dì questa canzone.
0: Il Basilio Birbante.
1: E tu credevi che fosse la mia dote, merito del tuo bel muso.
0: Se n'era lusingato.
1: Ehi la destina per ottener da me certe mezzone, quel diritto feudo.
0: Come? Il fidi suo non l'accordi a pulire.
1: Ebbene, ho repentito, e par che tenti riscattando da me.
0: Bravo, mi piace che caro signor Conte ci vogliamo divertire. Trovato avete, chi suona? La contessa.
1: Addio, addio, fi galoppa.
0: Coraggio, mio tesoro.
1: E tu, cervello.
0: Bravo, signor padrone, ora incomincio a capire il mistero e a vedere schietto.

Bene, io tutto farò, senza riserve, tutto a me, palesate. Avrei pur gusto di dar per moglie la mia serva antica, a chi mi fece un dì rapir l'amica.

e che garbuglio si troverà, se tutto il codice dove si può leggere, se tutto l'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, e che garbuglio si troverà.

0: di condur meco, Figaro destinai.
1: Signore, si osassi.
0: Parla, parla, mia cara, e con quel dritto ch'oggi prendi su me,

0: presenti, se per pochi momenti meco in giardin, sull'imbrunir del giorno. Ah, per questo favore io pagherei.
1: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: A te.
0: Esci, ecco, non entri.
2: Io vi lascio qui solo.
1: La madonna sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi parlò.
2: Non facciate.
0: Baci e cerca che parla.
2: Bene, che fate?
3: Susanna, il ciel vi salvi, avreste caso veduto.

0: ciascun i suoi gusti. Io mi credea che preferir do feste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino?
0: A cherubino? A cherubin d'amore, che oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.

0: A proposito, figlia, istruitala meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale modestia che se il conte s'accorge che su tal punto, sapete, egli una bestia.
1: Scelerato! E perché andate voi tali menzogne sporgendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che compro io vendo, a quel che tutti dicono io non ci aggiungo un pelo.
2: Come? Per i

0: Intracciato sono i fighe lavorate, io potrei vera!
1: È Dio che sento, andate!
0: Restate! E balbanza! E quale scusa sarà colpa evidente?
1: Non adopo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era amico quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia! Il vostro arrivo in scoppiglio la cose, ed allora in quel luogo si nascosa.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai,
1: ed allora di dietro io mi celai.
0: E quando io la mi posi,
1: allora io mi volsi e qui m'ascosi.
0: O cielo, dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Per non sentir quanto poteva.
0: Oh, per via!
2: Venatevi, che gente!
0: E voi restate qui!

0: questa commedia?
1: Eccoci in danza, secondo amico mio.
2: Non c'ho speranza.
0: Signore, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Ora che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama, quel dritto arna me più. Cosa si brama?
1: E la vostra saggezza è il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca a costei che un vostro dono illibata serbò coprir di questa simbolo d'onesta candida vesta.
0: Dia molta astuzia, ma fingere con me. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merita per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto nei miei feudi.

sia, voi prometto compir la cerimonia. Chiedo sal breve indugio, io voglio in faccia dei miei più fili, e con che ricca pompa rendermi ben felici. Marcellina si trovi.

0: E voi non applaudite?
1: È afflitto, poveretto, perché il padron lo scoccia dal castello.
0: Ah, in un giorno si bello.
1: In un giorno di nozze.
0: Quando ognuno fa mira.
1: Perdono, mio signor!
0: Voi meritate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: È ver mancai, ma il mio labbro è fine.
0: Ben, ben. Io vi perdono, anzi farò di più. Vacante un posto d'ufficiale al reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto, addio.
1: Ma fin domani
0: sonno, parta tosto.
1: A obbedirvi, signor, son già disposto.
0: Via per l'ultima volta la Susanna bracciate. Inaspettate il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
2: Io vo' parlarti prima che tu parta.
0: Addio, picciolo cherubino.

tromboni, di bombarde, di cannoni, delle palle in tutti i tuoni, all'orecchio fa fischiar. Non ti avrai, e penna qui, non ti avrai, quel cappello.

0: Al fin di che si tratta? Al signor conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale?
1: Possibile, naturale?
0: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
1: Finiscila una volta.
0: Ho già finito. Quindi prese il partito di scegliere me corriero. E la Susanna consigliera segreta d'ambasciata, e perché l'ostinato non rifiuta il diploma d'onore che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
1: Ed hai il coraggio di trattare scherzando un negozio si serio?
0: Non ti basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fa capitare che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo all'amante voi deste.
1: Ma cielo, che sento! Adoro uomo sì geloso!
0: Ancora meglio! Così potrei più presto imbarazzare, confondere, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che di fare me tenta altri a lui faccia. Un de qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per frastornarci alcun disegno di l'ora delle nozze, e in faccia lei non fia così d'opporsi ai voti miei.
1: È vero, ma indi lui invece sopporrò, Marcellina.
0: Aspetta. Al conte farei subito dire che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito da femmina vestito. Faremo che in sua vece ivi sen vada. Questa è l'unica strada onde monsù.

0: Ad ogni modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio. Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta!
1: Io non intese niente!
0: Convien che abbiate gran pensieri in mente!
1: Di che?
0: L'ape qualcuno!
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi! Io vengo in questo punto!
1: Ah sì! Susanna, appunto!
0: Che passò, mi diceste, alla sua stanza!
1: La sua stanza? Ma qui non si vede!
0: Susanna! E donde viene che siete sì turbata?
1: Per la mia cameriera!
0: Io non so nulla!

0: voi non aprite?
1: E perché dentro le mie camere aprite?
0: Ebben lasciate! L'aprirem senza chiavi! Ehi, gente!
1: Come? Vorresti arrepentarlo, non lo do, allora!
0: È vero, io sbaglio! Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stessa a prenderlo a corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anche le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Marama, eccovi il braccio, andiamo.
1: Andiamo.
0: Susanna starà qui, in tre

0: fanciul!
1: Sì! Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo pazzo in ogni luogo! Come? Non è partito? Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio!

Vostre dunque saran queste carte che per l'estate origine a me sono intanto la sua.

esce il tuo avvocato, vengo a far le sue mie legittime pretese, io qui vengo a fare la...

0: mira raggiunta Siviglia, a tale oggetto mandato Basilio.
1: Cielo, è vero!
2: A lui non veder nulla, invece tua voglia darci omenesse.
0: Avanti, sera, dovrebbe ritornare.

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato, gli fa sparare la vecchia.
1: Marcellino! Signora!
0: Cosa bravate?
1: Mi pare che siete in collera.
0: Volete qualche cosa?
1: Signor, la vostra sposa è sola di vapori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Ora ve lo rimorgio!
0: No! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non sono male da donne triviali!
0: Un amante che perde il caro sposo sul

0: Perché fosti meco stamattina si aspera?
1: Polpaggio ti vicina!
0: Era Basilio che per me ti parlò.
1: Ma qual bisogno abbiamo noi che un Basilio?
0: È vero, è vero! E mi prometti poi se tu manchi a cor mio? Ma la contessa attenderà il fiaschetto

0: mia senz'altro.
1: Forbitevi la bocca, oh signor Scaltro!
0: Ehi, Susan, dove vai?
1: Taci! Senza avvocato, hai già vinta la causa!
0: Cos'è nato? Hai già vinta la causa!

niente. Pagarla? In qual maniera? E poi d'Antonio, che è un incognito a Figaro ricusa di

0: deciso la di che pagano sposarlo ora mutite.
1: Io lo spero.
2: Ed io moro.
1: Alfin sposa io sarò per montano.
3: Eccellenza m'appello, è giusta la sentenza. Vuoi pagar o sposar, brava Don Curzio?
0: Bontà di sua eccellenza!
3: Che superba sentenza!
2: Che superba!

0: infidelità.
1: Io non la sposerò.
0: La sposerai.
2: Ma pagarla, sposarla. Lei t'ha prestati 2000 pezzi duri.
0: Son gentiluomo. E senza l'assenso dei miei nobili parenti.
3: Dove sono? Chi sono?
0: Lasciate ancora cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
3: E qualche bambino trovato.
0: No, perduto, dottore. Anzi, rubato.
3: Come? La prova.
2: Il testimonio.
0: Oro, le gemme e il ricamati pan. Nei più teneri anni mi ritroverò addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo mio braccio impresso geroglifico.
4: Una spatola impressa al braccio destro.
0: La vuoi che disse?
4: Oddio! È Dendi!
0: È bene! Sono

0: parliamo di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
1: Nozze e doppie saranno. Prendi questo il biglietto del denar che avevi, in tuo dote. Prendi ancora questa borsa.
0: E questo ancora.
2: Bravi, citate pur che ho pigliognola.
1: Vogliamo dei forti.

io vi dico, signor, che Carovino è ancora nel castello. E vedete per prova il suo cappello, ma come se quest'ora esser giunto a Siviglia e gli do via. Scusate, oggi Siviglia è a casa mia. Là, vestissi la donna, e là, lasciati gli altri avete suoi. Parti, con

0: non partisse.
1: Signore!
0: Saprò punire la tua disubbidienza.
1: Ah, eccellenza, eccellenza, voi vedete se spesso cuore volto m'abbracciate e mi baciate. Barbarino, se bavi, ti darò quelle che bravi.
0: Io dissi questo.
1: Voi portatemi, padroni, sposo che rovino, e poverò
0: buon maestro che ti fa la scuola, non so qual uomo, qual demone, qual dio, rivolga tutto quanto a torto mio.
2: Signore, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
0: Vorresti ballare col piede stravolto? Non mi duole più molto.
2: Andiam belle fanciulle.
1: Come si incaverò dall'imbruzzo, che lasciate fare a loro?
0: Per buona sorte i vasi erano di Creta.
2: Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
0: E intanto a cavallo, di galoppo a Siviglia, andava il paggio.
2: Di galoppo di passo, buon viaggio.
3: Venite a belle giovani.
0: E a te la sua patente era in tasca rimasta?
2: Certamente.
4: Che razza di domande.
0: Via, non gli far più morti, e non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo, il mio signor nipote
2: Lupino.
0: Forci sei.
2: Vediamo in conto.
0: Non canta, no. Ma dice che gli sento stramare in sui galofani.
2: E lo dice, sarà. Se ho saltato io, si può dar che anch'esso abbia fatto lo stesso.
0: Anch'esso?
2: E che no, io non impugno mai quel che...

0: Barbari, ma cos'hai?
1: L'ho perduta, cugino.
0: Cosa?
1: Cosa? La spina che io mi diede il padrone per rincorre Susanna.
0: Ma Susanna? La spina? E così tenere le misterie già sai di far tutto si ben quel che tu vuoi.
1: Così vuoi me concorra?
0: E non vedi che io scherzo? Osserva! Questa è la spilla che il conte da Riccardi diede alla Susanna e servia di sigillo a un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché chiede a me quando sei tutto?
0: Avevi a gusto tu dirgli come il padrone ti diede la commissione.

0: sicuramente.
1: Attilio,
0: già niente brivido. Oh, niente, niente.
1: Attilio, mio bel cugino, una sonnaglia, e poi da che rovino.
0: Ad

0: quella spilla, madre, è quella stessa che poc'anzi raccolse.
1: È vero, ma questo al più di porgi un dritto di stare in muro e di insospetto. Ma non sai, sei deferito.
0: Allerta dunque, il loco del congresso sa dove è stabilito.
1: Come va il figlio mio?
0: A vendicare tutti i mariti. Addio! È disposto, l'ora dovrebbe essere vicina, io sento gente.

0: una grigia grandistante.
1: Io sotto queste piante, se madama il permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Il fresco, il fresco!